0: Buono, scusami, mi contavo con non sono mangiato. Non sono buono, via, sai che?
1: Perché? Forse tiene.